0: Planet News.
1: La giornata mondiale del pinguino è un'occasione speciale per onorare e sensibilizzare sullo stato di queste affascinanti creature che popolano le fredde terre del Polo Sud e le acque circostanti. Cadendo il 25 aprile di ogni anno, questa giornata è un'opportunità per riflettere sulle sfide che i pinguini affrontano e su come possiamo contribuire alla loro protezione e conservazione. Sebbene le sfide che i pinguini affrontano possano sembrare davvero immense, ci sono azioni che ciascuno di noi può intraprendere per contribuire alla loro protezione.
2: Sostenere organizzazioni di conservazione finanziariamente o partecipare come volontario può fare la differenza. Ridurre l'uso della plastica monouso e riciclare correttamente può limitare l'inquinamento marino e proteggere i pinguini e altre specie marine. Risparmiare energia e puntare su fonti rinnovabili può contribuire a rallentare i cambiamenti climatici e preservare gli habitat dei pinguini. Diffondere informazioni sui pinguini, sulle minacce che affrontano, può sensibilizzare il pubblico e ispirare azioni concrete per la loro protezione. In occasione della giornata mondiale del pinguino è importante riflettere sul valore di queste straordinarie creature e sulle azioni che possiamo intraprendere per garantire il loro futuro. Proteggere i pinguini significa proteggere l'ecosistema marino nel suo complesso e preservare la bellezza e la diversità del nostro pianeta.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: La startup italiana Human Maple ha lanciato un'iniziativa per affrontare il problema ambientale causato dai mozziconi di sigarette abbandonati, un rifiuto altamente inquinante. Per dare loro una nuova vita, Human Maple ha sviluppato un progetto, Maple Cigarettes, che si concentra sul riciclo dei mozziconi trasformandoli in materiali utili come imbottiture per piumini, giubbotti o peluche. Il processo di riciclo inizia con la raccolta dei mozziconi grazie ai comuni, ad aziende municipalizzate e a società private. I mozziconi vengono raccolti in appositi posacenere in sacche ermetiche fornite da Human Maple e vengono trasportati in un impianto dove il filtro viene separato dal tabacco e dalla cenere. L'acetato di cellulosa ottenuto viene riciclato. I dati: nel 2023 sono stati raccolti oltre 65.000 mozziconi nella zona di Modena e in altre varie città italiane grazie alla diffusione dei posacenere interattivi.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: copies of my life.
1: Planet News.
2: L'elettroagricoltura è una tecnologia emergente destinata a rivoluzionare la produzione alimentare globale, con benefici che vanno dalla sostenibilità ambientale alla sicurezza alimentare. A differenza dell'agricoltura tradizionale che dipende dalla fotosintesi per trasformare la luce solare in biomassa, l'elettroagricoltura utilizza energia rinnovabile per alimentare la trasformazione elettrochimica della CO2 in acetato, un composto che funge da nutrimento per la crescita di colture eterotrofiche, ossia colture che non necessitano di luce solare per crescere.
3: Questa innovativa tecnica agricola permette di superare i limiti della fotosintesi con un'efficienza solare cibo migliorata di almeno 4 volte e potenzialità di riduzione del fabbisogno di suolo agricolo fino all'88% negli Stati Uniti. Questa è l'ipotesi avanzata da un team di ricercatori americani in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Joule.
4: Radio Monte Carlo.
5: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
6: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: Planet News.
1: Il 2024 segna una svolta.
0: Planet News.
1: Il 2024 segna.

2023, spingendo verso una riduzione delle emissioni nonostante rimanga il principale consumatore di carbone al mondo. Sebbene il 2024 rappresenti un passo avanti significativo, l'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature globali entro i limiti stabiliti richiede azioni ancora più decise e coordinate a livello globale.

0: Planet News.
1: Un euro per adottare un centimetro quadrato di lago e contribuire a ripopolare la prateria sui fondali dell'Ario. Proteus, associazione di tutela ambientale di Como, promuove il progetto pilota Relake per ricreare la foresta subacquea e tutelare la biodiversità. Ricostituire le praterie sommerse innesca un circolo virtuoso. Le piante acquatiche sono gli organismi maggiormente in grado di portare altra vita nell'ambiente, ma sono in declino o a rischio di invasione di altre piante esotiche. E per questo l'obiettivo è proprio una nuova ricolonizzazione delle praterie sommerse.
2: L'iniziativa sperimentale promossa a Como è un'anteprima in acqua dolce. Il lavoro dei sub inizia dalla pulizia dei detriti e i rifiuti sui fondali e procede con la raccolta delle piante autoctone, vegetali che vengono poi incubati in speciali vasche perché possano riprodursi. Una volta che le piante acquatiche si sono replicate, possono essere reimmesse nei fondali del lago per ripopolare il giardino sommerso.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Per provare a trovare una soluzione al problema della plastica, tutelando la salute umana e dell'ambiente, le Nazioni Unite hanno dato avvio a un comitato di negoziazione intergovernativo. I delegati provenienti da tutto il mondo si riuniranno quindi a Punta dell'Este, in Uruguay, dal 28 novembre al 2 dicembre.
2: Obiettivo principale del panel è quello di stilare il primo trattato globale sulla plastica e di sviluppare uno strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale sull'inquinamento da plastica anche nell'ambiente marino. Il comitato valuterà come promuovere la produzione e il consumo sostenibile di materie plastiche, dalla progettazione del prodotto alla gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente.

0: Planet News.
1: A un'altezza record di 150 metri e dentro la fine dell'anno, di fine di quest'anno, dovrebbe finalmente entrare in funzione. La torre eolica in legno più alta al mondo sorgerà in Svezia, nel comune di Skara, e sarà robusta e duratura di quelle tradizionali realizzate in acciaio. A portare avanti il mastodontico progetto l'azienda svedese.
2: Sulla torre, quasi pronta, verrà montata una turbina da 2 megawatt costruita da un produttore danese. Così si potrà generare energia pulita e rinnovabile in modo più sostenibile. Questa alternativa ridurrà notevolmente l'impatto ambientale, tagliando i livelli di inquinamento.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento,

0: Planet News.
1: Basta visoni e cincillà per produrre pellicce. Arriva dalla Romania la decisione di chiudere definitivamente con gli allevamenti di queste due specie, diventando così il 22esimo paese in Europa a vietare l'allevamento di animali per la produzione di giacche e cappotti di pelo.
2: Una decisione all'avanguardia per questo paese, risultato di due anni di dibattiti politici e di una campagna da parte dell'ufficio rumeno di Human Society International e di altre organizzazioni impegnate nella tutela degli animali.

0: Planet News.
1: Oggi si celebra la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, un tesoro di storia, bellezza e biodiversità. Pur avendo solo una superficie di circa l'1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12.000 specie marine. La giornata dell'8 luglio è stata istituita nel 2014 grazie anche alla collaborazione di Earth Day Italia e con l'apporto fondamentale della Marina Militare Italiana. Secondo quanto dice l'ISPRA, sono oltre 240 le specie aliene identificate nel nostro mare, di cui quasi il 70% oramai stabile lungo le nostre coste.
2: Sui fondali italiani si deposita più del 70%, pensate, dei rifiuti marini, dei quali il 77% è plastica. Sulle spiagge, con una media di 400 rifiuti ogni 100 metri, la situazione non è migliore. Nel Mediterraneo più del 63% di tartarughe marine ha ingerito plastica. Ma le azioni per la sostenibilità stanno dando i loro frutti, perché gli stock ittici, pur rimanendo sovrasfruttati, in 6 anni sono passati dall'85% al 75%.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Nelle grandi città nasce spesso il bisogno di staccare un attimo, di trovare un luogo lontano dal caos, dalle automobili, per potersi ricaricare. Oltre che una sensazione, è anche dimostrato che vivere nella natura giova maggiormente alla salute rispetto al fatto di vivere nelle grandi città urbanizzate. Per questo motivo a Roma è nato il Sentiero del Respiro, un percorso in 5 tappe per sensibilizzare le persone sull'importanza del respiro, così come per spingerle a passare più tempo nella natura. Siamo alla riserva naturale di Monte Mario ed è un percorso che si snoda sull'idea della carta del respiro, scritta da Luciano Minerva e Ilaria Drago nel libro Il senso del respiro. Il percorso è fatto di totem nei quali vengono riportati gli assunti di questa carta, con l'obiettivo di riconnettere le persone alla natura e alla loro più grande fonte di vita, che è il respiro.

0: Planet News.
1: Le acque cristalline delle Baleari sono note in tutto il mondo, eppure in pochi sanno che nelle profondità di questo paradiso terrestre si nasconde la Posidonia, una vera prateria marina, nonché uno dei polmoni del nostro Mediterraneo. La Posidonia costituisce il sistema naturale più efficiente per trattenere la CO2 dall'atmosfera, così da sintetizzare la materia organica che arricchisce le acque del Mediterraneo.
2: È quindi una pianta che contribuisce tantissimo alla salute del mare e un produttore naturale di ossigeno, ma che a causa dell'attività umana sta gradualmente scomparendo. Un fenomeno che l'associazione di Formentera, con il supporto di ISDIN, sta cercando di arginare per preservare la sua preziosa presenza. In che modo? Piantando 10.000 piante di Poseidonie all'anno in un programma in cui la piantumazione viene effettuata con volontari, in maggioranza bambini e giovani.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che in Italia entro gennaio sarà completata la prima scuola smontabile, riciclabile e sostenibile. Questo progetto è concepito per essere non solo green ma anche funzionale e adattabile. La struttura sarà composta da moduli prefabbricati consentendo di ridurre i costi e i tempi di costruzione. Inoltre l'uso di materiali ecologici permetterà di abbassare l'impatto ambientale. Il costo stimato è tra 2 e 3 milioni di euro, un investimento importante per un progetto pilota che potrebbe rivoluzionare l'edilizia scolastica e l'approccio sostenibile nel nostro paese. Sarà il prototipo di scuola del futuro anche per la innovativa concezione degli spazi dove la circolarità riprende la piazza come luogo aperto di incontro e di scambio. Radio.

0: Planet News.
1: Oggi è la giornata mondiale delle api. Bisogna sempre ricordarsi dell'importanza degli impollinatori, cercando di difenderli dalle minacce che quotidianamente affrontano. È per questo che volevamo parlarvi di alcune iniziative di 3B, un'azienda di alta tecnologia che si occupa di protezione del clima, con Adotta un 3B alveare. Si può addirittura adottare o regalare un alveare a distanza. Ogni adozione consente di monitorare 24 ore al giorno, ogni giorno, le api dell'alveare scelto. In più si può addirittura scegliere la tipologia di fioritura e avere in cambio una piccola parte del miele prodotto. Andate su 3b.com per seguire tutti i dettagli.
2: Tra i vari progetti, Adotta un albero nettifero, si può contribuire alla cura e alla crescita di una pianta da nettara e polline, la cui pianta è possibile seguire tramite un'app dedicata. C'è il progetto Adotta un'ape gentile polli, per regalare o adottare una casetta per api selvatiche che non pungono e impollinano giardini e fiori. La casetta per ospitare le api può essere messa nel proprio giardino su un balcone.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove in

0: Planet News.
1: La cica Slivud, nota anche come la pianta più sola del mondo, è al centro di uno sforzo collettivo per salvaguardare dall'estinzione questa specie vegetale unica. Originaria del Sudafrica, la pianta è l'ultimo individuo conosciuto della sua specie ed, essendo di sesso maschile, necessita urgentemente di un partner femminile per riprodursi e perpetuare la sua linea genetica. Dal momento della sua scoperta nel 1895, nessun altro individuo femminile è stato trovato, nonostante vari tentativi di esplorazione della foresta. Attualmente la cica Slivud è custodita e protetta a Pretoria e, per affrontare la sfida della sua estinzione, il collettivo artistico SILAB ha adottato un approccio innovativo e all'inizio del 2024 sono stati impiegati droni per mappare dettagliatamente una piccola porzione della foresta di Nigoi, raccogliendo oltre 15.000 fotografie con le quali sperano di individuare altri esemplari nascosti nella densa vegetazione. Parallelamente, SILAB sta esplorando anche la possibilità di influenzare il cambio di sesso di una delle cicas di Wood presenti nei giardini botanici. Questo approccio potrebbe rappresentare un'altra strategia per aumentare la possibilità di riproduzione della specie e salvaguardare la sua diversità genetica. Radio.

0: Planet News.
1: Un'azienda agricola punta a sviluppare impianti agrovoltaici, integrando agricoltura e produzione di energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici. Questa sinergia consente di coltivare terreni e generare elettricità, offrendo un modello di sviluppo sostenibile.
2: Con progetti che già coprono 400 ettari e l'obiettivo di raggiungere 2.500 ettari entro il 2025, il tutto sfruttando tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale per massimizzare efficienza e ridurre l'impatto ambientale. Le operazioni si concentrano principalmente nel nord Italia, con progetti anche in Sardegna e Toscana. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La settima edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole ha messo in vendita 11.000 ettari di terreni in tutta Italia. L'iniziativa, nata nel 2016, è nata per rimettere in circolazione terreni agricoli fermi per operazioni fallite. Rappresentano un'ampia gamma di tipologie, dai grandi appezzamenti in Puglia ai costosi terreni della provincia senese, dai seminativi alle piccole vigne.
2: Il catalogo dei terreni si può consultare online con tutte le specifiche e i vari dettagli tecnici per poi confermare il proprio interesse. La piattaforma è gratuita ed offre un'opportunità unica a chi vuole investire in terreni agricoli con condizioni di accesso agevolato per i mutui di giovani agricoltori.

0: Planet News.
1: È allarme per la conservazione degli elefanti. Sia in Africa che in Asia le ultime stime non sono delle più incoraggianti. Nel continente africano si è calcolato che nel corso dell'ultimo secolo sono scomparsi 9 elefanti su 10, mentre ogni anno vengono uccisi circa 20.000 individui dal bracconaggio. Per quanto riguarda il suo cugino asiatico, un recente studio ha appena confermato la perdita di quasi 2/3 dell'habitat degli elefanti in tutta l'Asia. Anche se gli sforzi di conservazione stanno facendo il massimo, c'è sempre bisogno di fare molto di più per proteggere questi magnifici animali.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Bottiglie per l'acqua che in 5 anni spariscono completamente nell'ambiente. La sfida è di Cove, un'azienda statunitense che dal 2017 insegue il sogno di realizzare bottiglie per l'acqua completamente biodegradabili per aiutare così la battaglia contro l'inquinamento da plastica. E tutto ciò sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Queste bottiglie sono infatti pronte per essere lanciate sul mercato e nei prossimi mesi arriveranno in supermercati, stiamo parlando di Stati Uniti, e negozi al costo di 2,99 euro. Al recipiente.

0: Planet News.
1: Con l'arrivo di maggio arriva la stagione delle nascite dei caprioli. Nella primavera inoltrata proprio le femmine mettono al mondo uno o due cuccioli. Passeggiando in un sentiero naturalistico potremo scorgere un cucciolo di capriolo e chiederci che cosa ci faccia lì tutto solo soletto. È stato abbandonato dalla mamma? È in pericolo? Nella maggior parte dei casi la risposta è no. I piccoli caprioli, a differenza di altre specie, non seguono le loro mamme nella prima fase di vita, ma attendono il loro ritorno accovacciati tra l'erba alta o i cespugli. Si mimetizzano con il loro manto, rimanendo immobili aspettando che le madri si ricongiungano a loro per allattarli più volte al giorno.
2: E spinti dal senso di dover aiutare, i giovanissimi caprioli vengono spesso raccolti dagli umani, allontanati dalla loro mamma. Ecco, questa pratica è sbagliata. Quindi se vedete un capriolo rannicchiato tra l'erba, evitate qualunque contatto, come il prelievo, il recupero del piccolo. Non è un orfano, la mamma è nei paraggi e probabilmente sta attendendo che noi umani ci si allontani. Se invece tocchiamo il piccolo, la mamma capriolo potrebbe abbandonarlo. Chiaramente, se la situazione fosse delicata, potete mettervi in contatto con il centro di recupero della fauna selvatica. Sul territorio ve ne sono tantissimi operativi e pronti a fornire informazioni e consigli utili per la tutela degli animali selvatici.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Il Vermont ha fatto storia diventando il primo stato a richiedere alle compagnie di combustibili fossili di pagare per i danni causati dal cambiamento climatico. Questa legislazione rivoluzionaria è stata approvata dopo che lo stato ha subito gravi inondazioni estive e altre condizioni meteorologiche estreme che hanno messo in evidenza la necessità di una risposta urgente e concreta ai problemi climatici. Secondo la nuova legislazione, il tesoriere dello stato del Vermont, in collaborazione con l'Agenzia delle Risorse Naturali, dovrà presentare un rapporto entro il 15 gennaio 2026 sui costi totali sostenuti dagli abitanti del Vermont e dallo Stato stesso a causa delle emissioni di gas serra dal 95 al 2004. Questo rapporto esaminerà vari settori, tra cui la salute pubblica, le risorse naturali, l'agricoltura, lo sviluppo economico e l'edilizia abitativa, utilizzando dati federali per attribuire le emissioni alle singole compagnie di combustibili fossili.

0: Radio Monte Carlo.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Planet News.
1: Ridurre l'uso della plastica e soprattutto eliminare i contenitori di plastica o la pellicola che vengono utilizzati per frutta e verdure. Beh, questo sarebbe un grande traguardo. Per questo motivo un'azienda spagnola ha sviluppato contenitori in cartone accoppiato con chiusura ermetica, adatti a tutti i tipi di alimenti e compatibili con le linee di produzione già esistenti. Se è vero che l'Europa sta lavorando sulla riduzione degli imballaggi monouso, è altrettanto vero e necessario partire dalla riduzione dell'uso che nei più svariati settori si fa della plastica, a partire proprio dagli alimenti. Secondo i produttori, questo processo che arriva dalla Spagna è destinato a ridurre del 90% l'uso della plastica in questo settore. Il cartone è materiale naturale, riciclabile e riutilizzabile e il processo immaginato dall'azienda creerebbe imballaggi adatti alla conservazione degli alimenti a base di materiali di cellulosa.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
2: Monte
3: world.
2: Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, la tecnologia sta dimostrando di essere uno degli alleati più preziosi per affrontare le sfide del nostro tempo. Lo smart working, reso possibile dalle infrastrutture digitali, è oggi non solo una modalità organizzativa, ma anche un potente strumento per ridurre l'impatto ambientale e quindi migliorare la qualità della vita delle persone.
2: Secondo uno studio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il lavoro da remoto potrebbe ridurre le emissioni globali di CO2 fino al 5% entro il 2030. Questo grazie alla diminuzione degli spostamenti quotidiani e alla minore domanda di spazi fisici.

0: Planet News.
1: Conosciamo molto bene l'enorme impatto ambientale del salmone prodotto in Scozia, Norvegia e Islanda. Forse però non sapete che esiste anche il salmone cileno, che purtroppo non è affatto meglio degli altri. A parlarne è il Washington Post, che riporta alcuni dati rilevanti in base ai quali si sconsiglia ai consumatori statunitensi, o almeno a quelli che seguono una dieta a basso impatto ambientale, di consumare salmone cileno. Il salmone prodotto in Cile è stato messo sotto accusa per l'alto utilizzo di antibiotici e pesticidi, specialmente nelle regioni di Los Lagos e Aichen, dove prevale soprattutto l'allevamento di questa specie. Queste pratiche non solo alterano l'ecosistema, ma possono anche provocare resistenza agli stessi antibiotici, ed è un problema che preoccupa molto la comunità scientifica.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna...

0: Planet News.
1: Sulle spiagge di tante regioni italiane stanno tornando i tartadogs, cani addestrati per fiutare e mettere in sicurezza i nidi di tartaruga marina. Lo hanno annunciato gli amici di Legambiente per proteggere la nascita delle nuove caretta caretta. Quindi ci siamo, adesso alla fine del mese scatterà l'appuntamento con i tartadogs, torneranno a pattugliare le spiagge e ci sarà un conduttore e un cane addestrato. La squadra a sei zampe sarà attiva in Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria.
2: Questi team speciali affiaccheranno il personale esperto del Ministero dell'Ambiente. I tartadogs sono fondamentali per l'individuazione dei nidi quando non ci sono segni visibili per riconoscerli. Le uova possono essere sepolte infatti fino a un metro di profondità sotto la sabbia, rendendo la loro individuazione molto difficile per l'occhio umano. Ma il fiuto dei cani è formidabile e riesce a superare anche questo ostacolo.

0: Planet News.
1: Secondo la goletta verde di Legambiente, che analizza lo stato delle nostre acque, si è stabilito che il Lazio ha oltre il 60% di punti fuori dai limiti. Su 24 luoghi censiti, vicino a foci e fiumi e sbocchi dei canali, 10 sono fortemente inquinati e 5 inquinati.
2: Preoccupano di più quelli a Tarquinia, Latina, Fondi e Formia, ma anche 6 campioni della provincia di Roma tra Santa Marinella e Fregene. Per Legambiente poi c'è un osservato speciale, San Felice Circeo. Quelle inquinate sono tutte spiagge sulle foci dei fiumi, dove per l'associazione ambientalista occorre intervenire subito, prima di tutto efficientando i sistemi di depurazione.

0: Planet News.
1: Un nuovo sottotipo di foca degli anelli è stato identificato nei fiordi della Groenlandia occidentale. Lo rivela una nuova e lunga indagine condotta in quest'area, una scoperta che a dir poco stupefacente. I ricercatori si chiedono ora se, disseminati in altre aree remote, vi possano essere altri ecotipi del mammifero marino dell'Artico. Delle tantissime regioni della Terra, gli ecosistemi marini artici rappresentano territori davvero ricchi di sorprese, perché i ricercatori chiaramente vanno ad analizzare questi luoghi ancora inesplorati. Così accade a Ilulissat, nella Groenlandia occidentale. In questo fiordo gli iceberg prendono vita, e in questo paesaggio di ghiaccio è stato identificato proprio questo nuovo ecotipo di foca dagli anelli artica.
2: La foca dagli anelli è il mammifero marino artico più diffuso nell'area di Ilulissat, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sono distribuite tuttavia delle foche molto particolari, differenti per dimensioni o tipo di mantello dagli altri esemplari finora noti. Dal 2012 al 2020 un team di ricercatori internazionali ha effettuato analisi e campionamenti sulla popolazione di foche locali. Tramite un approccio multidisciplinare, gli esperti hanno provato che le foche di Ilulissat hanno caratteristiche biologiche uniche e sono rimaste isolate dagli altri esemplari di foca dagli anelli per migliaia di anni.

0: Planet News.
1: Negli ultimi due anni l'Emilia-Romagna ha dovuto affrontare ben quattro episodi di alluvioni devastanti culminati nella drammatica esondazione del maggio 2023 con danni per oltre 8 miliardi di euro. L'autunno 2024 ha aggravato la situazione con nuove piogge torrenziali che hanno causato ulteriori esondazioni e la cooperativa, l'orto, ha subito ingenti danni. Gli orti sociali e le strutture della cooperativa sono stati invasi dalle acque, lasciando distrutto ciò che per anni aveva rappresentato un rifugio ed uno spazio di inclusione.
2: Grazie ad una campagna di crowdfunding lanciata con il sostegno di aziende e di cittadini è stato possibile raccogliere fondi necessari per dar vita ad un frutteto biologico e un nuovo spazio nel comune di Minerbio che ospiterà piante da frutto e lavanda officinale in cui verranno installati anche degli impianti di irrigazione dove sarà effettuata la manutenzione delle serre con l'acquisto di un estrattore per essenze che permetterà proprio alla cooperativa di valorizzare ulteriormente i propri prodotti.
3: Radio Monte Carlo. RMC. R&B.
4: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: È partito dalla California Earth Care, il satellite ideato per migliorare lo studio del clima. È una delle più importanti missioni per l'osservazione della Terra di questi anni. Obiettivo: studiare come mai prima d'ora il ruolo delle nuvole. Composte principalmente di vapore, le nuvole sono difficili da studiare, ma con un grande impatto sia sul meteo che sul clima nel lungo periodo.
2: La nuova missione ha a bordo quattro strumenti che osserveranno quello che c'è all'interno della nuvola. Composizione, spessore e anche misura dell'energia che assorbono. Tra questi, un dispositivo è prodotto da Leonardo in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di una specie di radar che, grazie ad impulsi di luce ultravioletta, è capace di identificare particelle in sospensione addirittura inferiori ad un millesimo di millimetro.

0: Planet News.
1: Il Natale ormai è alle porte, non si arresta la folle corsa al regalo last minute. Un consiglio ve lo diamo noi. Per tutti coloro che hanno a cuore la salute del nostro amato pianeta, per far felice l'amico ambientalista, convinto che non ci voglia un pacco da scartare, ma il sostegno a cause concrete, facciamo presente che molte associazioni che tutelano gli animali e la biodiversità permettono di fare una donazione in cambio di un bracciale o di un ciondolo al merito. Un'idea utile e originale. Ad esempio, salvare le api. 3B permette di adottare un alveare a distanza e ricevere il miele a casa. Con WWF puoi adottare sempre a distanza un animale, ma anche prenotare un tour plastic free o curare le tartarughe marine.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22

0: Planet News.
1: Una volta in Venezuela c'erano 6 ghiacciai, ma ora la maestosa catena montuosa della Sierra Nevada de Mérida è stata testimone dell'ultima rovinosa scomparsa. Il ghiacciaio Humboldt, noto come la Corona, l'ultimo a soccombere alle estreme temperature da record.
2: Il paese sudamericano dice così definitivamente addio ai ghiacci, segnando un altro capitolo senz'altro oscuro nella storia globale ed il passaggio ad un'altra epoca. Gli esperti attribuiscono il suo rapido declino alle temperature record alimentate dal recente evento El Niño e lo declassano da ghiacciaio a campo di ghiaccio.

0: Planet News.
1: Le specie che vivono in mare vanno lasciate al mare, sebbene ai più piccoli piaccia giocare con gli animali marini, spostarli dall'ambiente acquatico può rappresentare un pericolo davvero molto importante per la loro sopravvivenza. Stelle marine, coralli, molluschi e conchiglie devono abitare il loro habitat naturale, il mare, perché ne regolano le funzioni e raccoglierli provocherebbe una grande perdita dal punto di vista dell'ambiente marino. Lo stesso vale anche per la sabbia, le piante, gli elementi naturali che popolano proprio le nostre spiagge. La natura, ad esempio, impiega millenni per la formazione della sabbia. Portarla via rappresenta un gravissimo danno ambientale.
2: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Everybody get up.

0: Planet News.
1: Oggi le aziende devono abbracciare la sostenibilità per rimanere competitive. Spinte da normative più rigide e da consumatori consapevoli, molte rivedono i loro processi produttivi. Le competenze green sono tra le più richieste, con professioni nel settore in rapida crescita. Grazie al fondo Nuove Competenze 2024, le imprese italiane possono formare i dipendenti su temi sostenibili e digitali, posizionandosi meglio nel mercato globale. Questo investimento è essenziale per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. Radio.

0: Planet News.
1: La città olandese di Haarlem, che conta circa 160.000 residenti e dista pochi chilometri da Amsterdam, ha deciso di vietare i cartelloni pubblicitari che promuovono i prodotti a base di carne, ma la messa al bando di questo tipo di pubblicità non entrerà in vigore da subito, ma bisognerà attendere il 2024. Sarà così la prima città nel mondo ad introdurre un divieto di questo tipo. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che si prefigge l'obiettivo di tagliare le emissioni inquinanti derivanti dagli allevamenti intensivi, e si tratta di un segnale molto importante per l'Olanda, visto che rappresenta il maggiore esportatore di carne a livello europeo. Vietare la pubblicità di alimenti del genere potrebbe servire a scoraggiare quindi le persone a consumare questi prodotti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: don't mind having this. Planet
1: News. Negli ultimi anni le emissioni dei veicoli in California sono diminuite grazie a nuove politiche ambientali e a tecnologie avanzate. Ma perché l'aria non migliora? Dal 2010 le particelle microscopiche e l'ozono a livello del suolo non sono diminuiti come sperato per colpa delle fonti secondarie di inquinamento, tra cui gli stessi alberi e arbusti che abbelliscono la città. Lo dimostra uno studio pubblicato proprio su Science. Un team di ricercatori statunitensi ha volato sopra Los Angeles 9 volte nel giugno del 2021 per misurare direttamente le concentrazioni di composti organici volatili nell'aria. Questi composti, che derivano anche dalle piante, sono quelli che inquinano. Con uno strumento i ricercatori hanno ottenuto dei dati dettagliatissimi mappando le emissioni in tempo reale. I VOC o VC o VOC sono composti chimici che influenzano la salute e, reagendo con la luce solare, formano particelle e gas come l'ozono. Si stima che l'inquinamento atmosferico causi 4,2 milioni di morti premature all'anno, soprattutto nelle aree urbane. Identificare e ridurre le fonti di VOC è quindi cruciale per migliorare la qualità dell'aria nelle nostre città.

0: Planet News.
1: Avete presente le bottiglie di plastica, quelle tanto demonizzate? Allora, d'ora in poi le guarderemo con occhi diversi, ecco, perché c'è questa ricerca che spazia dalla scienza del riciclo all'astrofisica, che ha fatto delle cose molto molto particolari con le bottiglie di plastica. Un team internazionale di Germania e California ha, pensate, ottenuto diamanti in miniatura portando il PET, il materiale che viene usato per bottiglie di plastica e vaschetti alimentari, a condizioni di temperatura e di pressione estreme.
2: Qualcosa di simile accade all'interno dei pianeti giganti gassosi come Nettuno e Urano, ma ora questo evento potrebbe, per le caratteristiche chimiche e fisiche appunto della PET, produrre nanodiamanti che, oltre che nell'ambito del lusso, sono già utilizzati in vari campi, dall'elettronica alla chirurgia. Inoltre facilitano la produzione di idrogeno e sono utili nei processi di pulizia e purificazione delle acque.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo rodente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una poliziotta che va in vacanza, il suo cane si accuccia nel portabagagli. È il modo migliore per partire quando si amano i propri animali. Il messaggio nello spot realizzato dalla polizia in vista delle ferie d'agosto, il periodo peggiore per il fenomeno dell'abbandono. Durante la stagione estiva purtroppo c'è sempre un forte aumento. In Italia 127 inaccettabili casi ogni giorno in media, con un rischio altissimo di morte per i quattro zampe vittima di padroni senza cuore.
2: In più c'è il pericolo creato per la sicurezza stradale. Salvare gli animali che vagano sull'asfalto è uno degli interventi più difficili per i poliziotti. Abbandonare i cani, dicono gli agenti, è anche un reato come i maltrattamenti. Chi dovesse vedere un gesto così incivile può chiamare subito i numeri d'emergenza. Per tutti l'invito a un gesto d'amore semplice e doveroso con lo slogan: se non ti porto, non parto.

0: Planet News.
1: Bruxelles è la prima città in Europa a terminare la transizione delle carrozze trainate da cavalli a quelle elettriche per i tour turistici. Le problematiche etiche legate al benessere degli animali hanno accelerato per fortuna questo processo. Tutto questo grazie ad un imprenditore che ha spiegato che oltre alla difficoltà di trovare personale specializzato per la guida delle carrozze, c'è sempre la forte consapevolezza del maltrattamento degli animali che sono impiegati per lunghi periodi in ambienti urbani affollati.
2: Un cambiamento etico che lo ha spinto a vendere i suoi cavalli e a investire in veicoli elettrici, convinto che il trasporto turistico sarebbe stato accolto positivamente dal pubblico. Le nuove carrozze elettriche hanno il design delle antiche, ma con tecnologie moderne.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, turn me on.
3: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: È ufficiale, la riserva marina delle isole Heard e McDonald, nel bel mezzo dell'Oceano Antartico, quadruplicherà la sua estensione passando da circa 71.000 a 310.000 chilometri quadrati. Lo ha confermato la ministra dell'Ambiente dell'Australia, sottolineando che il paese arriverà a proteggere il 52% dei suoi oceani, ben più rispetto agli impegni presi in ambito internazionale di quanto stia facendo qualsiasi altro stato.

0: Planet News.
1: Eccoci in India, particolarmente interessante questo progetto. Stiamo parlando di protezione dei grandi felini, la proposta è arrivata da poco e si tratta di un'alleanza globale, International Big Cat Alliance, che è volta a proteggere 7 specie di grandi felini: tigre, leone, leopardo, leopardo delle nevi, puma, giaguaro e ghepardo. È un'alleanza importante, aperta e sarà aperta a 97 paesi, è l'organizzazione interessate e dovrebbe questa alleanza partire ad aprile.
2: E con l'India capofila, come dicevamo, sosterrà le spese dei primi 5 anni con 100 milioni di dollari. L'alleanza condividerà le informazioni per la protezione dei felini. Al termine di questi 5 anni di sovvenzioni, l'alleanza sarà sostenuta dalle quote associative e dai soldi di altre organizzazioni. Quindi verrà realizzato un portale elettronico per la diffusione delle informazioni relative ai diversi progetti e anche per la raccolta della conoscenza su questi grandi felini. Si lavorerà per migliorare l'ecoturismo e la capacità finanziaria dei diversi paesi e l'obiettivo principale, come potete immaginare, è la riabilitazione di questi bellissimi grandi felini.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
3: Adele, I Drink Wine.
4: You better believe you have cried.
3: Beyoncé, Cafe. Taylor Swift, Antihero.
5: I have this thing where I get older, but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Sapete che più di un milione di tartarughe marine sono state uccise solo negli ultimi 30 anni, malgrado esistano leggi specifiche a protezione di questi animali? E quanto emerge dai dati raccolti in un nuovo studio recentemente pubblicato dai ricercatori della Arizona State University?
2: Si stima che solo nell'ultimo decennio, oggetto di studio, 2011-2021, circa 44.000 tartarughe marine siano state uccise illegalmente in 65 paesi ogni anno. Sono numeri che fanno rabbrividire e che dimostrano, una volta di più, l'inciviltà del genere umano di fronte alla natura.

0: Planet News.
1: L'acqua potabile è necessaria per noi umani è solo meno del 2% sul nostro pianeta e di questo solo l'1% è allo stato liquido e per questo utilizzabile dall'uomo. I problemi principali riguardano proprio la distribuzione nelle zone dove l'acqua non c'è e per questo si sta lavorando per cercare di rendere potabile, per desalinizzare e distillare l'acqua marina.
2: I giovani ricercatori hanno sviluppato un metodo ispirandosi alle mangrovie, piante capaci di sopravvivere in ambienti salini. Il loro progetto, un dispositivo portatile che somiglia a una borraccia, utilizza tecniche biomimetiche per trasformare l'acqua salata in acqua dolce. Una soluzione ancora in fase concettuale, che sarà più compatta, portatile e accessibile rispetto ai sistemi tradizionali. Progettata per uso personale o comunitario, questa tecnologia potrebbe essere una risorsa vitale per chi non ha accesso all'acqua potabile perché non ha bisogno di alimentazione esterna e può essere facilmente trasportata.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightclub ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Molto bella l'iniziativa di Plastic Free Onlus, che insieme al comune di Cefalù a Palermo distribuiscono informazioni alla comunità su come essere attenti all'ambiente e alla rimozione dei rifiuti abbandonati. I volontari saranno coinvolti nella raccolta, partecipando attivamente alla tutela del patrimonio ambientale e storico della città.
2: Plastic Free Onlus ha organizzato oltre 7.000 eventi e ha coinvolto più di 250.000 volontari in tutta Italia. L'appuntamento di Cefalù è per domenica 13 ottobre sul lungomare, altezza Giardina, alle 9.30. Partecipazione aperta a tutti.

0: Planet News.
1: Perdite e sprechi non sono soltanto chilogrammi o tonnellate di alimenti, ma sono anche uno spreco di natura e uno spreco economico enorme. In questo scenario, con un obiettivo molto ambizioso, nasce l'intelligenza artificiale per raccogliere informazioni sugli sprechi alimentari nelle cucine, delle mense e dei ristoranti. Nel dettaglio, una startup olandese utilizza la tecnologia di riconoscimento delle immagini dell'intelligenza artificiale per quantificare lo spreco alimentare nelle cucine.
2: L'obiettivo è creare informazioni sui flussi di rifiuti e identificare le inefficienze strutturali nelle cucine professionali per contribuire a ridurre lo spreco alimentare. Il sistema si integra perfettamente con il bidone dei rifiuti già esistente, che può essere mantenuto nello stesso posto di sempre. I dati sono poi inviati automaticamente al cloud tramite rete mobile o tramite wifi. Al software viene affiancato un ciclo di giornate di formazione per il personale della cucina per imparare a leggere i dati e quindi sfruttarli a loro vantaggio.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: Un'ondata di speranza presto si infrangerà sulla costa di San Francisco. Le navi di Ocean Cleanup raggiungeranno infatti la costa californiana portando con sé un carico prezioso e al tempo stesso inquietante. Tonnellate di plastica recuperate dal famigerato Great Pacific Garbage Patch, la grande isola di immondizia del Pacifico. Era il 2018 quando dallo stesso porto partì la prima missione. L'organizzazione no profit olandese, nata nei Paesi Bassi nel 2013, ricordiamo, allo scopo ambizioso di ripulire gli oceani dalla plastica. Oggi, dopo 6 anni di duro lavoro, ricerca e sviluppo tecnologico, l'equipaggio torna a casa con questo carico che testimonia un impegno davvero indomabile. Protagonista di questa impresa è il System 03, una barriera galleggiante a forma di U, lunga 2,5 km, che sfrutta le correnti oceaniche per catturare la plastica, dalle microplastiche alle reti da pesca abbandonate. Le tonnellate di plastica recuperate rappresentano un passo concreto verso l'obiettivo di The Ocean Cleanup di ripulire il 90% della plastica oceanica entro il 2040.

0: Planet News.
1: Insomma, abbiamo chiacchierato del fatto che è bello avere questi giorni un po' tiepidi di una primavera in anticipo, però sapete che grande problema sia il cambiamento climatico e le ondate di caldo estremo che stanno flagellando le estati europee hanno già spinto diverse città, come sapete, a dotarsi non solo di un piano contro il caldo, ma anche insomma di pensare ad altre misure. Secondo uno studio appena pubblicato su The Lancet, aumentando la copertura verde del 30% nei centri urbani, si pensa anche di farlo sui tetti dei palazzi piatti, si può ottenere un abbassamento della temperatura anche di 0,4 gradi.
2: È un beneficio questo su scala locale che aiuta a spezzare quello che è l'effetto isola di calore. Le conseguenze sono importanti, soprattutto, anzi in particolare, il profilo della salute. 4 decimi di grado in meno si traducono in una riduzione della mortalità dovuta al caldo eccessivo del 39,5%. Pensate che soltanto l'anno scorso anno, nel 2022, in tutta l'Europa il caldo estremo e le morti in questo caso ha fatto sì che si superasse quota 20.000.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Il simbolo dell'Antartide, il più conosciuto tra i pinguini, il pinguino imperatore, non avrebbe bisogno di presentazioni. Si tratta del più grande tra i pinguini viventi, raggiungendo ben 115 centimetri di altezza. Resistente al freddo, come nessun altro, simpatico anche nella sua buffa camminata, questo stupendo esemplare è sempre più vicino al rischio di estinzione. A sottolinearlo è stato l'US Fish and Wildlife Service pochi giorni fa.
2: La popolazione stimata di pinguino imperatore, compresa tra i 270 e i 350 50.000 individui in circa 40 colonie distinte. Di queste, solo due sono sulla terraferma, mentre le altre sono distanti dalla costa, su ghiacci fino a 200 km dalla terraferma. È per questo che la riduzione progressiva del ghiaccio dell'Antartide è pericolosa per questa specie.

0: Planet News.
1: Per vivere meglio e combattere l'inquinamento avremo bisogno di più spazi verdi e soprattutto di alberi. Per ricordarci della loro importanza per la nostra salute e per l'ambiente, a loro è stata istituita anche una giornata nazionale che si celebrerà il prossimo 21 di novembre, e in vista di questo evento torna, come ormai da tradizione, anche la festa dell'albero, la storica campagna di Legambiente giunta ormai alla 27esima edizione. Questo fine settimana, fino a lunedì 21 di novembre, saranno ben 500 gli eventi sparsi per tutto il territorio italiano che coinvolgeranno oltre 50.000 studenti di 250 scuole. Ma i veri protagonisti saranno sempre loro, gli alberi. Oltre 10.000 esemplari, infatti, verranno piantati proprio per dare un tocco verde nei luoghi in cui viviamo, nei piazzali degli istituti scolastici, nei quartieri molto popolati, in aree da riqualificare. Saranno proprio messi a dimora rovellere, lecci, corbezzoli e altre specie in base proprio ai vari contesti. Ad occuparsi della piantumazione, centinaia di volontari, che ringraziamo, e anche volontari dell'associazione, insieme ad alunni ed insegnanti, a tutti i cittadini che vorranno contribuire a partecipare, ai rappresentanti delle istituzioni e anche alle associazioni e alle imprese. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Il Camp Nou, lo stadio della squadra di calcio del Barcellona, oltre alle partite accoglie anche una miriade di creature animali. Il Barcellona è infatti la prima grande squadra di calcio al mondo ad aver fatto una guida sulla fauna dello stadio dopo aver effettuato un censimento. Operazione fatta prima della fine della stagione calcistica prevista per il mese di maggio, quando inizieranno i lavori di ristrutturazione proprio dell'impianto. Tutto questo comporterà la demolizione dell'intera tribuna superiore, disturbando tanti uccelli che qui vi nidificano. Per questo stanno adottando misure al fine di proteggere i nidi, creando nuove aree che garantiscano il ritorno dei volatili al termine dei lavori. Specie migratorie come le rondini hanno infatti nidificato all'esterno o interno del tetto dello stadio fin dal 1957, pensate, l'anno proprio della costruzione dell'impianto, e sono 34 le specie contate, di cui 31 uccelli, 2 rettili e persino i pipistrelli.

0: Planet News.
1: Andiamo a Isernia, Belluno e Savona, che sono le prime nella classifica delle città più naturali d'Italia, ovvero i capoluoghi che più di altri preservano la biodiversità e la salute dell'ambiente di chi ci vive. Sono i risultati di uno studio che valuta l'integrità della biodiversità in base all'impatto delle attività umane

basandosi principalmente sull'uso del suolo che va da 0, il minimo, a un massimo di 1. Del resto Isernia, Belluno e Savona sono territori che spiccano anche per le loro caratteristiche morfologiche, per il basso grado di antropizzazione e un'ampia copertura vegetale, così come le altre città della top 10 delle migliori.

0: Planet News.
1: Il cicloturismo è una forma di viaggio che ha guadagnato una crescente popolarità negli ultimi anni e l'Italia è il paese più richiesto al mondo per questa tipologia di vacanza. Un primato che potrebbe sorprendere alcuni, ma che è la diretta conseguenza di una combinazione unica di storia, arte, natura e una cultura radicata dell'ospitalità. La ricerca ha coinvolto 245 tour operator internazionali, di cui il 69% provenienti dall'Europa, che organizzano viaggi in bicicletta. L'Italia ha superato nella classifica delle destinazioni cicloturistiche paesi come la Francia, arrivata seconda, e la Germania, terza classificata, realtà storicamente più strutturata dal punto di vista delle infrastrutture ciclistiche.

0: Planet News.
1: La provincia di Isabela, situata nella parte nord-orientale delle Filippine, ha inaugurato un innovativo sistema di irrigazione alimentato a energia solare, con oltre 1000 pannelli solari per alimentare due idrovore in grado di scaricare circa 100.000 litri di acqua al minuto.
2: Lì il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, ha detto che sarà il più grande progetto di irrigazione a pompe solari mai fatto prima. L'acqua arriverà in 350 ettari di risaie, sostenendo quasi 300 agricoltori. La provincia di Isabela è il principale produttore di mais e il secondo produttore di riso nelle Filippine.

0: Le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Se si comporta come loro dicono e comandano, il rapporto è assolutamente amichevole, dialogante e soave, a dir poco fruttifero e mieloso. Questa è la storia di un ragazzo nato e cresciuto a Pantelleria, si chiama Danny Almanza, e da quando era quindicenne vive da solo con 4,5 milioni di api africane chiamate assassine sulla carta, ma che lui ama alla follia, che in fondo sono disciplinate. Basta saperle prendere, è quello che dice lui. È l'ultimo apicoltore di Pantelleria che è in grado di produrre 8 varietà di miele pregiatissime dal 2014 in poi, tra i terreni che qui lambiscono il mare e quelli in altura a 650 metri sul livello del mare.

0: Planet News.
1: In Mongolia la Cina sta costruendo uno degli impianti fotovoltaici più grandi del pianeta. Quando sarà finito, l'impianto coprirà 600 km quadrati per un investimento di 10 miliardi di euro e sarà in grado di generare fino a 16 gigawatt di elettricità.
2: In 3 anni la Cina potrebbe così tagliare le emissioni di CO2 per 16 milioni di tonnellate l'anno, l'equivalente di 3 milioni e mezzo di auto in meno nelle strade. In Cina solo un quarto dei consumi di energia è prodotto da fonti rinnovabili, mentre il 56% proviene dalle centrali a carbone.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: 60.000 gli alberi da filiere italiane piantati in 42 siti sia all'interno che fuori dalle città in 17 regioni grazie al sostegno di 30 aziende. Questo è il bilancio del primo anno della campagna Foresta Italia promossa da Rete Clima col Diretti e il programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale. Da questo presupposto nasce Foresta Italia, la campagna di forestazione e riforestazione che vuole realizzare progetti forestali migliorando la qualità della vita dei cittadini e contribuendo a contrastare il riscaldamento climatico. Sono 30 le aziende che hanno deciso di sostenere la campagna e declinare in maniera concreta i propri obiettivi di politica ambientale. E le oltre 35 diverse specie di alberi e arbusti utilizzate negli interventi di forestazione e riforestazione sono 100% italiane con certificato di provenienza e passaporto fitosanitario coltivate nei vivai locali. Radio.

0: Planet News.
1: E ci occupiamo di Rapa Nui, l'isola di Pasqua, la più lontana dalle coste del Cile, che lancia l'allarme. Si è trasformata questa isola nel posto più inquinato del mondo, una vera e propria discarica. Arriva lì di tutto, e non solo dal continente sudamericano, dal Cile, Perù, ma anche da terre che distano molto, molto di più, come la Cina, il Giappone, la Francia. Quindi corde di nylon, vaschette di polistirolo, pneumatici, pezzi di rete, bottiglie, lattine, piccole boe, coperchi di alluminio e chi più ne ha più ne metta, e il tutto, ahi noi, si infila nelle fessure delle rocce.
2: La crisi ambientale nell'isola è diventata un'emergenza che il sindaco di questa isola, abitata da meno di 8.000 persone, rifugio delle più rare specie marine, rende nota a tutti. La causa è la particolare collocazione geografica dell'atollo. Nell'Oceano Pacifico si accumula una grande quantità di rifiuti che poi diventano compatti e si muovono spinti dalle correnti. Le famose isole di plastica, tante volte immortalate dai fotografi, ci mettono poco più di 2 anni per raggiungere le coste. Per effetto delle correnti marine, i rifiuti poi si frammentano e si trasformano in microplastiche che danneggiano irrimediabilmente l'habitat locale.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's

0: it's just me alone.
1: Planet News.
2: La tigre siberiana sta per essere reintrodotta in Kazakistan dopo un silenzio durato decenni grazie a uno storico progetto volto alla rinascita di una popolazione selvatica oggi estinta. Ad avviarlo sono state le autorità kazake nel delta della riserva naturale di Ilbalkash, da tempo senza questo predatore. Per questo il governo del Kazakistan ha deciso di ripristinare l'ecosistema della regione con sforzi comuni. Il programma, che ha visto la collaborazione del WWF e del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, mira alla creazione di una popolazione di circa 50 tigri selvatiche entro il 2035. Per raggiungere l'obiettivo, il compito è stato affidato a una prima coppia di tigri siberiane che ora si trovano in Kazakistan e si chiamano Bodana e Kuma e provengono da un santuario nei Paesi Bassi. Le due tigri sono state trasferite in un ampio recinto della riserva, qui si ambienteranno per poi essere spostate in un'area più confortevole e, come ci si augura, si accoppieranno. I loro cuccioli saranno i primissimi esemplari a venire al mondo per vagare liberi in Kazakistan, portando avanti la missione. Per 70 anni non vi sono state tigri selvatiche in Kazakistan, ma ora il predatore sta per tornare a muovere i suoi primi passi in natura.

0: Planet News.
1: Dal 26 al 29 settembre la Milano Green Week torna con oltre 300 eventi dedicati alla sostenibilità. Tra i più attesi la riqualificazione di aree verdi, opere d'arte realizzate con legname di alberi abbattuti e il No Parking Day, che trasformerà le strade in spazi culturali e ludici. Ci saranno anche laboratori di gardening, visite guidate al Museo Botanico Aurelia Jones e workshop sulla raccolta differenziata. Al centro il dibattito sul Climate City Contract di Milano per la neutralità climatica entro il 2030.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'Argentina, in emergenza forestale, perde un ettaro di foresta ogni due minuti, l'equivalente cioè di 30 campi da calcio all'ora. Per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sulla drammatica situazione attuale della nazione sudamericana, Greenpeace Argentina ha creato un prodotto unico. Stiamo parlando del primo deodorante per l'auto con l'odore di foresta bruciata. Ribattezzato con il nome del profumo della coscienza, si tratta di un piccolo pino rinfrescante per auto, come siamo abituati a vedere, attaccati agli specchietti retrovisori. Tuttavia non profuma di pino, ma del fumo degli incendi che devastano gli ecosistemi. La campagna di Greenpeace Argentina fa parte di un'iniziativa più ampia, volta a far conoscere l'importanza di preservare le foreste native.

0: Planet News.
1: Dal mese scorso chi vive a Montpellier, siamo nel sud della Francia, può viaggiare sui mezzi pubblici a titolo gratuito. L'esenzione riguarda solo gli abitanti e non turisti e visitatori. Se ne parla perché era tra le promesse del sindaco prima della sua elezione e dunque impegno mantenuto.
2: La misura risponde a due sfide: l'impegno con l'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra e la necessità di sostenere i cittadini il cui potere d'acquisto è diminuito per l'inflazione. Montpellier, 300.000 abitanti nel sud della Francia, rinomata per la sua università e la settima città più popolosa della Francia. L'iniziativa, che rende gratuiti i trasporti pubblici per i residenti, è una delle prime del genere in Europa.
0: I più grandi successi degli anni 80.

Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Respirare per sentirsi meglio succede nei boschi con alcuni alberi che rilasciano nell'aria dei composti volatili che aiutano a ridurre l'ansia. Basta respirare ed è fatta. Lo dice una ricerca sperimentale condotta in 39 siti italiani tra montagna, collina e parchi urbani, che ha svelato il ruolo di questi composti emessi dalle piante.
2: Quando questi composti volatili vengono respirati, influiscono positivamente sui sintomi dell'ansia, riducendola. A condurre lo studio è stato un team di ricercatori dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze insieme al Club Alpino Italiano.

0: Planet News.
1: Se il traffico aereo fosse un paese, sarebbe il sesto inquinatore al mondo, subito dopo il Giappone e prima della Germania. Volare costituisce senza dubbio una delle più grandi conquiste recenti dell'umanità, ma il prezzo da pagare è stato alto. Secondo i dati dell'International Council on Clean Transportation, il settore è responsabile del 2,4% delle emissioni globali di CO2. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha stimato che il traffico aereo contribuisce per il 5% dall'aumento del riscaldamento globale. A ciò si aggiunge l'impronta ambientale dei passeggeri, che generano ogni anno circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti, 9.000 solo di plastica, buona parte delle quali finisce in discarica o negli inceneritori.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
3: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'istituto ISPRA è quello che rileva ogni anno la salute delle nostre spiagge e dei nostri mari. Giudicate voi da questi dati. Ogni 100 metri di spiaggia contano 770 oggetti e di questo l'80% è di plastica. Chiunque di noi pensa alle bellissime spiagge italiane, belle, accoglienti, la realtà è un pochino diversa. Sono tonnellate davvero i rifiuti in plastica che si riversano nel mare, sulle spiagge ma anche nello stomaco degli animali. Non solo, le microplastiche hanno iniziato ad arrivare anche in alcuni alimenti che abbiamo a tavola.

0: Planet News.
1: Sappiamo che un drastico ripensamento al nostro consumo di carne avrebbe effetti desiderabili sulla salute nostra e del pianeta, ma anche una moderata riduzione della produzione di questo alimento potrebbe portarci ad enormi benefici dal punto di vista ambientale attraverso un uso più avveduto della risorsa suolo. In base a una nuova analisi pubblicata dalla rivista scientifica PNAS, il taglio alla produzione di carne nei paesi a più alto reddito per una riduzione del 13% totale della popolazione consentirebbe di rimuovere dall'atmosfera 125 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, una quantità maggiore del totale delle emissioni globali di combustibili fossili degli ultimi 3 anni.
2: Radio Monte Carlo.
3: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: about it. This is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Scarpe amiche dell'ambiente che si degradano negli oceani nell'arco di poche settimane. Non è un'utopia, ma il risultato di lunghi anni di ricerca portata avanti da un team di scienziati dell'Università di San Diego che adesso si augurano di dare il via a una rivoluzione green nel mondo della moda. Una delle più interessanti sviluppate di recente sono appunto le prime scarpe al mondo 100% biodegradabili che non solo si scompongono negli oceani nel giro di poche settimane, ma contribuiscono a nutrire i microorganismi dell'ecosistema marino.
2: Il processo di degradazione delle innovative scarpe avviene nell'arco di 4 mesi, un grande traguardo se si considera che calzature in plastica o gomma che si usano in spiaggia come l'infradito restano nell'ambiente per anni, avvelenando l'habitat di pesci e altri animali marini. Se vi state domandando se le rivoluzionarie scarpe ottenute dalle alghe siano già sul mercato, la risposta è sì. Si possono acquistare sul sito dell'azienda Blue View e costano circa 140 euro. La speranza dei ricercatori che le hanno ideate è che tanti altri produttori di calzature e di abbigliamento possano seguire il loro esempio.

0: Planet News.
1: Il livello di mari e oceani si alzerà nei prossimi decenni per i cambiamenti climatici, mettendo a rischio le aree costiere in tutto il pianeta. Anche un altro fenomeno aumenterà la gravità delle alluvioni per mareggiate, tempeste ed uragani: la subsidenza, l'abbassamento del terreno causato da sfruttamento del sottosuolo, peso di edifici e infrastrutture e altri fenomeni. Il problema è stato studiato a fondo a New York, la più popolosa città americana, che sta affondando nell'oceano con una media di 1,6 mm l'anno.
2: Questa tecnica, così innovativa per la precisione che riesce a raggiungere, potrebbe rivelarsi preziosa per pianificare interventi con cui proteggere gli abitanti delle città dall'avanzata delle acque. Purtroppo non solo New York, ma tante altre

0: città rischiano di trovarsi in una condizione simile.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Si chiama Anant Ambani, è il figlio dell'uomo più ricco dell'India e ha deciso di investire parte del patrimonio per gli animali. Si chiama Vantara questo progetto per salvare migliaia di animali provenienti da tutto il mondo. Il progetto ha previsto la creazione di un santuario di 3.000 acri per accogliere animali feriti o minacciati da ogni parte del mondo.
2: Ad oggi sono stati salvati e riabilitati oltre 200 elefanti e innumerevoli altre specie animali provenienti da aree non sicure del pianeta. All'interno dell'area vi è un vero e proprio studio veterinario adibito alla cura degli animali, quindi un luogo all'avanguardia con dispositivi di ultima generazione e medico personale esperto per gli animali che lì sono ospitati. In una recente dichiarazione Ambani ha detto: il parco zoologico sarà presto aperto al pubblico, consentendo alle persone di testimoniare gli sforzi nella conservazione della fauna selvatica e le sofisticate cure che forniamo.

0: Planet News.
1: La città di Augusta, in Germania, ha lanciato una campagna per incoraggiare gli scolari ad abbandonare il cosiddetto taxi dei genitori e ad andare a scuola a piedi. La campagna è iniziata il 19 febbraio e terminerà venerdì 28 giugno 2024. Martina Wild, sindaca e assessora all'istruzione e alla migrazione, ha spiegato che così i bambini imparano le prime regole del traffico e il comportamento corretto nel traffico stradale già dall'asilo. Quando iniziano la scuola sono abbastanza grandi per andare e tornare a piedi da soli. I genitori che portano i figli in auto mettono in pericolo gli altri scolari quando il traffico diventa confuso. Chiunque arrivi a scuola senza auto riceve un punto e alla fine dell'anno scolastico ci sono vari premi e ricompense che vengono estratti a sorte tra tutti i partecipanti. In più, l'esercizio fisico al mattino aiuta i bambini a concentrarsi meglio a scuola, promuove l'indipendenza e la fiducia in se stessi.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz?
4: Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: L'uomo ha riempito la terra di rifiuti. Ormai di fatto non esistono aree del tutto incontaminate. Si possono trovare tracce del passaggio umano anche nei luoghi più lontani. Si pensi alla plastica che galleggia negli oceani o ai detriti che si stanno concentrando intorno al continente antartico.
2: E non è tutto qui, perché negli ultimi decenni l'uomo è riuscito ad inquinare in modo pesante anche al di fuori del nostro pianeta. E i rifiuti nello spazio stanno diventando un problema reale che potrebbe avere conseguenze gravissime. Ecco allora che si stanno moltiplicando i segnali di allarme a sottolineare che anche lo spazio è una risorsa da proteggere.

0: Planet News.
1: Il comune di Avellino conferma per il secondo anno il progetto I Move Green per incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta, anche a pedalata assistita, nei percorsi casa-lavoro. Previsto un contributo in denaro per chi lascia a casa la propria automobile per scegliere la mobilità sostenibile.
2: Il rimborso previsto è di 20 centesimi per ogni chilometro, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Questo bonus spetterà i primi 100 lavoratori che aderiranno al progetto. Condizioni: essere residenti ad Avellino o lavorare in Campania e dimostrare di percorrere il tratto casa-lavoro con mezzi sostenibili per almeno 5 giorni al mese.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: Anversa sta promuovendo il giardinaggio urbano attraverso un progetto che mira a rendere la città più verde e sana. Il comune belga distribuisce gratuitamente 2.000 alberi ai residenti con giardini o spazi non pavimentati fino al 30 settembre. Sono stati selezionati 20 tipi di alberi adatti all'ambiente urbano. Un breve questionario aiuta i cittadini a scegliere l'albero più adatto in base allo spazio e alla luce solare disponibili. Questa iniziativa mira a rinfrescare la città durante l'estate, migliorare la qualità dell'aria e creare habitat per uccelli e altri animali.
2: Il progetto ha ottenuto grande visibilità grazie a un tram trasformato in un giardino mobile sulla linea 1 che ha ispirato molti cittadini a impegnarsi nel giardinaggio urbano. Il programma non si limita comunque alla distribuzione di alberi. I residenti del quartiere centrale di Anversa possono richiedere piante per i giardini di facciata, ghirlande da appendere tra le case e alberi dal comune. Inoltre il Consiglio offre l'assistenza finanziaria per l'acquisto di barili per la raccolta dell'acqua piovana, utile per annaffiare i giardini.

0: Planet News.
1: Nel mondo sempre più digitalizzato in cui viviamo, la sostenibilità digitale sta diventando un tema di primaria importanza. Se il digitale fosse una nazione, sarebbe la terza al mondo per consumo energetico e la quarta per emissioni di CO2, contribuendo a circa il doppio rispetto al traffico aereo. Numeri che ci invitano a riflettere. Ogni 5 minuti passati su internet dal nostro smartphone equivalgono in termini di emissioni alla produzione di 2 sacchetti di plastica. Questi dati ci mostrano quanto sia essenziale adottare pratiche più sostenibili anche nella nostra quotidianità tecnologica.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta.

0: Planet News.
1: La storia della valle di Koh Chamo nel Cile centrale è una testimonianza sorprendente di come la passione e la determinazione possano salvare un gioiello naturale minacciato dallo sviluppo. Tutto ha avuto inizio con un imprenditore cileno che ha acquistato la proprietà di 130.000 ettari di terra incontaminata con l'intenzione di svilupparla per scopi turistici ed economici. Ma il suo progetto è stato ostacolato dalla resistenza di un gruppo di attivisti ambientali. La battaglia legale e politica che ne è seguita ha portato ad un punto di svolta quando, dopo anni di conflitto, le due parti hanno deciso di sedersi al tavolo dei negoziati e, in un'incredibile svolta di eventi, l'imprenditore ha accettato di vendere la proprietà agli stessi attivisti che aveva combattuto per anni per la cifra di 63 milioni di dollari. Questa transazione storica ha preservato uno dei territori ecologicamente più significativi del Sud America e questa vendita consentirà di proteggere questo prezioso ecosistema, garantendo che rimanga intatto per le generazioni future. Inoltre creerà un corridoio ecologico che permetterà agli animali di vagare liberamente.

0: Planet News.
1: La Svezia sta rafforzando le basi per la transizione energetica dell'Unione Europea e c'è un gruppo minerario che ha annunciato la scoperta del più grande giacimento conosciuto di terre rare in Europa, materiali essenziali per la produzione di veicoli elettrici e turbine eoliche. Il giacimento si trova vicino alla miniera di ferro di Kiruna e siamo nell'estremo nord del paese. La società ha fatto sapere che contiene addirittura circa 585 milioni di tonnellate di minerali, di cui oltre un milione di tonnellate di ossidi di terre rare, ossia i 17 metalli fondamentali essenziali alla produzione di un'ampia gamma di componenti elettronici e microchip, da quelli che fanno funzionare per esempio le TV, i cellulari, fino alle turbine eoliche, per arrivare fino ai pannelli voltaici, fotovoltaici e alle auto elettriche. Il giacimento fornirà una parte sostanziale del fabbisogno dell'Europa e potrebbe diventare un importante tassello per la produzione delle materie prime critiche e cruciali per la transizione green.

0: Planet News.
1: I microbi sono arrivati sul tetto del mondo. Tra Nepal e Cina, al Colle Sud, l'ultimo campo base da cui partire per tentare la scalata fino agli 8000 del Monte Everest, sono stati infatti ritrovati dei batteri super resistenti, in grado di sopravvivere al freddo estremo e alle altissime altitudini.
2: A rivelarlo è stato proprio uno studio condotto dall'Università Americana del Colorado, che ha evidenziato come questa comunità microbica, probabilmente lasciata da alpinisti durante la salita, ma anche arrivata così in alto grazie alle particelle di vento trasportate e proprio lì sopra, possano rimanere dormienti nel terreno per decenni, se non addirittura per secoli.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Planet News.
1: Siamo in Francia. François Bourdeaux e Nathalie Delon, due ex addestratori di cani per l'esercito, hanno trasformato la loro esperienza in una soluzione innovativa per la gestione delle risorse idriche. Hanno addestrato 6 cani a rilevare il cloro che fuoriesce dalle condutture difettose. Questi cani sono ora protagonisti di una vera e propria rivoluzione ecologica. I cani mostrano un'accuratezza sorprendente. Riescono ad individuare il 90% delle perdite. Questo metodo innovativo ha permesso di risparmiare una quantità d'acqua equivalente al consumo annuale della città di Caen, ovvero 3.500 metri cubi d'acqua al giorno, una vera e propria rivoluzione nel campo della gestione delle risorse idriche. Attualmente in Francia si perdono ogni anno 937 milioni di metri cubi d'acqua potabile, pari al consumo annuale di 18 milioni di persone. Addestrare un cane richiede tra 6 mesi e un anno di lavoro intenso, ma i risultati parlano da soli. E il progetto ha dimostrato che un cane può individuare perdite sotterranee fino a una profondità di 60 centimetri con grande precisione. Radio Monte Carlo.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
2: c'è solo una cosa da fare:
0: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Clarisse Mellet, ispirata alla crescente crisi dei rifiuti tessili, ha creato Fabric con l'obiettivo di dare una nuova vita agli abiti che altrimenti finirebbero nelle discariche. Ogni anno in Europa, pensate, vengono gettate via circa 5,8 milioni di tonnellate di vestiti. Questo spreco rappresenta non solo un problema ambientale, ma anche un'opportunità per innovare nel campo dei materiali da costruzione. Così la giovane architetta ha deciso di testare un materiale formato da vestiti usati e collanti naturali. Quello che sembrava solo un progetto universitario è diventato un vero e proprio business circolare che lavora anche per grosse aziende.
2: Il processo di Fabric inizia con la raccolta di abiti usati che vengono triturati e mescolati con una colla ecologica brevettata. Questo composto viene poi pressato in stampi per creare mattoni robusti e leggeri, ideali per varie applicazioni architettoniche. Ogni mattone utilizza circa 2-3 kg di tessuto, riducendo significativamente la quantità di rifiuti tessili destinati alle discariche. Un metodo che non solo diminuisce la pressione sulle discariche, ma riduce anche la domanda di nuovi materiali da costruzione, contribuendo a un uso più efficiente delle risorse.

0: Planet News.
1: Parliamo delle bottiglie di acqua minerale in formato mini, che sono parte integrante della vita quotidiana di molte persone, ma l'uso di questa plastica risulta eccessivo. Ogni anno in Francia, per esempio, vengono prodotte 13 miliardi di bottiglie di plastica di varie dimensioni. Per ridurre la produzione c'è un deputato che si chiama Pierre Cazeneuve che ha proposto di vietare la vendita di queste bottiglie in formato ridotto, sostenendo che sono un inutile spreco di risorse. Ad esempio, una bottiglia da 17 a 33 centilitri contiene pochissima acqua, ma utilizza una quantità significativa di plastica, rendendola insostenibile dal punto di vista ambientale. Certo, l'industria potrebbe non accogliere favorevolmente questo cambiamento, poiché i formati più piccoli generano margini di profitto più elevati rispetto alle bottiglie più grandi. Nel frattempo, soluzioni alternative come le borracce stanno guadagnando terreno, ma i punti di rifornimento di acqua, ahimè, negli spazi pubblici restano ancora insufficienti.

0: Planet News.
1: Sono poche le città che possono vantare il privilegio di aver messo in atto una vera e propria rivoluzione urbanistica nel nome dell'ambiente. Una di queste è molto vicino a noi, non solo geograficamente ma anche culturalmente. Stiamo parlando della bellissima Valencia, che sarà la capitale verde europea 2024. Il suo modello di sviluppo urbano sostenibile le ha fatto guadagnare questo titolo.
2: Effettivamente, negli ultimi anni Valencia ha subito diversi cambiamenti nel nucleo urbano, come la pedonalizzazione del centro e una delle zone più importanti della città e la creazione di più di 160 chilometri di piste ciclabili, progetti della strategia urbana 2030 che vuole fare di Valencia una delle prime città a emissioni zero in Europa.

0: Planet News.
1: Bravi nel riciclo dei rifiuti, ma meno nell'efficientamento energetico delle case. L'Italia migliora in azioni green, ma più lentamente rispetto agli altri paesi europei. Da 2 anni abbiamo perso il primato nell'economia circolare, cedendo il passo a Olanda e Austria. Lo dice il report annuale di Circonomia dell'Istituto di Ricerche Ambiente Italia. Che l'Italia perda terreno sul fronte della sostenibilità non è una novità di quest'anno. Il nostro paese ha puntato sulle politiche ecologiche tra il 2004 e il 2012, ma negli ultimi anni ha rallentato. A pesare i dati della transizione energetica e la decarbonizzazione. L'obiettivo per l'Europa è quello di ridurre l'uso delle fonti fossili in favore di quelle rinnovabili, come l'eolico o il solare, un passaggio che in Italia sta avvenendo più lentamente rispetto alle altre grandi realtà europee.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dietro la vivace gamma di colori che caratterizza il nostro guardaroba si cela un processo industriale complesso e altamente inquinante, la tintura dei tessuti. Un'attività che, se da un lato soddisfa il nostro desiderio di esprimerci attraverso la moda, dall'altro ha un impatto non trascurabile sull'ambiente. La tintura tradizionale dei tessuti prevede l'immersione dei materiali in vasche contenenti enormi quantità di acqua e sostanze chimiche. Questa pratica non solo consuma risorse naturali preziose, ma contribuisce anche a inquinare fiumi e laghi. Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il settore moda è responsabile del 20% dell'inquinamento idrico industriale mondiale.

0: Planet News.
1: Transizione energetica inarrestabile anche per gli edifici storici, grazie alle tegole fotovoltaiche. Una cittadina svizzera nei pressi di Berna sta sostituendo i coppi dei suoi iconici tetti del centro storico con altrettanti in grado di produrre energia totalmente gratuita dal sole. In particolare, oltre 30.000 tegole solari saranno installate in 3 college del suo centro storico in un progetto fotovoltaico integrato che sta facendo davvero scuola.
2: Secondo studi pubblicati dalla Commissione Europea, l'edilizia ha un impatto del 40% su consumi energetici, ma l'installazione di moduli solari su edifici storici vincolati può spesso risultare un'operazione tutt'altro che semplice. La conversione energetica in Svizzera riguarda 3 edifici storici di una località vicino Berna e dimostreranno che è possibile installare soluzioni per la produzione di energia verde senza alcuna ripercussione sull'integrità architettonica.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: E noi parliamo di questa grande prelibatezza che è il tartufo, e anche il tartufo soffre il clima purtroppo. Infatti dovrebbe terminare il 31 dicembre la raccolta dei tartufi, ma in questo momento invece che essere al termine, sembra essere più proficua rispetto al novembre scorso. Questa è colpa sicuramente del clima impazzito che ha fatto aumentare la quantità di tartufi nel suolo e quindi facendo scendere le valutazioni in picchiata. E anche per questo motivo dal Centro Nazionale Studi Tartufo, che si trova ad Alba, si chiedono nuove norme per una raccolta che di fatto potrebbe proseguire anche ben oltre la fine del mese.
2: E i numeri parlano chiaro. A inizio novembre un cercatore faticava a trovare esemplari da 30 o da 40 grammi, mentre la scorsa settimana c'è chi ha trovato anche un chilo di tartufi in pochissimi giorni. Esemplari di eccellente qualità, perché il terreno freddo aiuta a mantenerli buoni e sani, prodotti che ora si trovano sul mercato a prezzi scontatissimi, quasi stracciati. 200-250 euro letto contro i 600-700 euro di prima di Natale.

0: Planet News.
1: Alcuni degli alberi più alti, più grandi e più spettacolari del mondo si trovano nei parchi o nelle foreste della California. È lì che per esempio si trova l'Hyperion, l'albero vivente più alto del pianeta, una sequoia che con oltre 115 metri di altezza supera la Madonnina del Duomo di Milano. Al Sequoia National Park c'è invece il Generale Sherman, una sequoia gigante con una circonferenza di 31 metri alla base, che è considerata l'albero più grande della Terra in termini di volume.
2: Sempre in California, in prossimità dello Yosemite, c'è Methuselah, che si ritiene sia l'albero più antico conosciuto al mondo. Prende il proprio nome da Matusalemme, che secondo la tradizione visse fino a 969 anni. Gli scienziati ritengono che questo albero sia cominciato a crescere 4.855 anni fa. Insomma, si trovava sulla terra ben prima della costruzione delle piramidi egizie. La Guardia Forestale americana non fa sapere la sua posizione per tutelarlo e proteggerlo dagli atti vandalici.
3: Radio Monte Carlo.
4: I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: Amsterdam ha trasformato 4,5 ettari di tetti in spugne verdi, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire l'acqua in modo innovativo e sostenibile. Questo progetto ha coperto 45.000 metri quadrati di tetti con pianti che assorbono l'acqua piovana, contribuendo a rendere la città più resiliente alle inondazioni. Gli olandesi, noti per la loro competenza nella gestione dell'acqua, hanno adottato il concetto di città spugna per combattere le inondazioni urbane. Questo sistema utilizza giardini di piante, muschi e terra sui tetti per assorbire l'acqua piovana e ridurre il rischio di inondazioni. Questo approccio ha trasformato lo skyline di Amsterdam, sostituendo piastrelle di terracotta e tegole con giardini verdi e terriccio. La capacità di assorbimento dell'acqua e dei tetti verdi di Amsterdam è impressionante, con oltre 450.000 litri d'acqua raccolti. Questo progetto non solo aiuta a prevenire le inondazioni, ma offre anche benefici in climi secchi, dove la raccolta dell'acqua piovana è fondamentale per ridurre la pressione sulle risorse idriche sotterranee e sui fiumi.

0: Planet News.
1: Con il loro fiuto eccezionale proteggeranno le tartarughine caretta caretta che verranno al mondo lungo le nostre coste per poi prendere la via del mare. Sono i Turtle Docks, cani davvero speciali che rappresenteranno una nuova frontiera della tutela dei siti di nidificazione delle tartarughe marine. Questi incredibili amici animali riceveranno un addestramento specifico per scovare e segnalare tutti i nidi nell'area, anche quelli più nascosti. Si parte dal Lazio, dove gli esperti dell'ENCI, cioè l'Ente Nazionale Cinofila Italiana, si occuperanno di formare le unità cinofile e i futuri aiutanti a quattro zampe con l'attività coordinata da Legambiente del progetto Life Turtle Nest. Tale progetto, cofinanziato dall'Unione Europea, mira alla messa in sicurezza e al monitoraggio dei nidi di tartaruga marina comune caretta caretta sulle spiagge del Mediterraneo, nonché alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica per una maggiore salvaguardia della specie.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: L'India vira con decisione sulla mobilità elettrica, partendo proprio dai veicoli a due o a tre ruote più popolari. Parliamo di scooter, moto e rickshaw, che sono utilizzati per la logistica e per il trasporto di persone nelle affollate strade delle proprie metropoli. Quello che da pochi mesi è diventato il paese più popoloso al mondo, dopo aver superato la Cina, sta diventando anche uno dei mercati dei veicoli elettrici in maggiore espansione a livello globale. Restano comunque dei nodi da sciogliere, a partire dall'utilizzo di fonti fossili per la produzione di elettricità e proseguendo anche con le pratiche di estrazione dei minerali necessari proprio a produrre i componenti per i mezzi alimentati a batteria. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, quello indiano è un mercato di veicoli, tra virgolette, alla spina, in grande fermento, sostenuto da un piano federale da 1,3 miliardi di dollari che punta a incoraggiare la produzione e a garantire sconti agli acquirenti finali. Scooter, moto e rickshaw rappresentano il 90% dei circa 2,3 milioni di mezzi elettrici circolanti, mentre lo scorso anno oltre il 50% delle immatricolazioni dei veicoli a tre ruote ha riguardato mezzi a batteria.

0: Planet News.
1: L'amministrazione comunale di Trieste si impegna sempre di più alla cura dei propri giardini e agli aspetti ambientali. Un esempio è l'attuazione del nuovo parco lineare che sorgerà nel Porto Vecchio di Trieste, con oltre 32.000 metri quadri di verde, tra alberature, arbusti, aiuole, fioriere ed aree ludiche e attrezzate. È anche per questo che l'associazione Asproflor ha consegnato al comune di Trieste il marchio di qualità dell'ambiente di vita, Vita Comune, Fiorito 2021. Questo marchio certifica la qualità della vita, il rispetto della natura e la promozione di un'educazione verde nell'interesse della salute e del benessere di tutti i cittadini.
2: Radio Monte Carlo.
3: RMC.
4: R&B.
3: I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the group. Monte Carlo Night Club.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Night Club.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo.
3: Yeah, nice one.
1: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Planet News.
1: Sacchetti di plastica, palloni, scarpe, materiali di imballaggio. Se non smaltiamo i rifiuti correttamente, prima o poi finiranno in mare. La plastica poi non è biodegradabile, può essere ingerita dalle balene, dai gabbiani, dalle tartarughe marine e gli altri animali. I pezzi di plastica possono restare nella gola degli animali, bloccare le loro vie respiratorie o impedirne l'assunzione di cibo.
2: Se piccoli esemplari rimangono impigliati nella plastica, avranno di sicuro danni alla pelle e malformazioni durante la crescita. Peraltro, una volta in mare, i rifiuti possono tornare anche sulla terraferma con il movimento delle onde ed inquinare spiagge e coste. I dati parlano di numeri che si avvicinano ai 13 milioni di tonnellate di rifiuti plastici.

0: Planet News.
1: Volevamo condividere con voi una grande notizia, una bella notizia. Grazie al progetto Cervo Italico si creerà una nuova popolazione in natura. In Calabria siamo nel Parco Naturale della Serra, dove è appena stato rilasciato un primo gruppo di 20 individui di Cervo Italico provenienti dal Bosco della Mesola, provincia di Ferrara, l'ultima areale residuo della sottospecie autoctona d'Italia, il Cervus elaphus italicus, decimato negli ultimi secoli.
2: Gli individui traslocati a oltre 1000 chilometri di distanza vengono monitorati con l'uso di collari satellitari che verificano spostamenti, sopravvivenza, riproduzione ed eventuali cause di mortalità. L'operazione prevede la cattura e il rilascio tra novembre e marzo di almeno 20 individui l'anno per 3 anni. Si sensibilizzerà anche la popolazione con informazioni sulle operazioni in corso e sul valore della specie per la biodiversità locale italiana. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.